Omokunya, Fababadizimo, Fababani, Deke Luga, Ifumo Sara Babadizimo, Benizo Adamemo, proprio terreno colo Casani, Sara Babadizimo, Memagrebon, Idi Rinaba, Pika Catinani.

Fardini là. Monze Kaita. Jerengo wako ninga kapao. Ah. Bina ti pesengongo ku. Aunzi.